0: 94.3 Radio Disney. La radio que te escucha.
1: Ritornerà per te. Puoi essere.